0: Intanto la gioventù, siccome la gioventù è tornata nel conto.
1: À 15h02 pour le 223.